0: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fa tappelloso e basta.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Musica che abbraccia,
2: musica che une,